0: Nate FM.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.